che fai la medica, poi mi dirai cosa leggi meta. Chi sai un Dio, ma per il gas, ma facciamo cinema, ma non sono per di me. Sorry, I'm scared of the cost of the life of the Lord. Sorry, I'm scared of the cost of the life of the Lord.